fatti, fatti, fatti, fatti, do. Fatti, fatti, fatti, fatti, do. Fatti, fatti, fatti, fatti, do.